0: Bravo Mario Compagna, bravo Mario.
1: Era Tony Buono di Portogallo.